quanti avrai? Quel pennacchio, quanti avrai? Quel cappello, quanti avrai? Quella chioma.